Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance, che ti fa ascoltare i migliori pezzi Dream e Progressive degli anni 90 e non solo. E oggi c'è uno storico DJ italiano dal Duplé di Aulla, famosissimo locale che appunto ha fatto la storia. Beh, lui era il resident Roland Brandt, inserita anche nella compilation Duplé Live volume 2. Arrivò addirittura a scalare la classifica dei singoli italiani. Questa è Hyperspace.

0: 15 alle 15.30. Un abbraccio da Miki Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.

giorno su One Dance c'è Links, tutti i brani collegati tra loro, tutte le curiosità e gli aneddoti che creano i collegamenti infiniti della musica. Vi aspetto ogni giorno da lunedì al sabato dalle 10 alle 10.30 e dalle

0: One Dance. Qui suona la storia.
1: J-Lo, ya tú sabes.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui, pronti e puntuali, arriva il Disco Viaggio su One Dance. Ti riporto nel 2000 con il DJ turco-tedesco Quicksilver, già diventato famosissimo nel 1997 con la sua bellissima decise di remixare un pezzo gotico. Sto parlando di Ameno di Era, 3 anni prima, appunto dal 97, questa uscì nel 2000.

0: Sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti, quali sono state le tendenze di 30 anni di musica. Vi aspetto ogni giorno su One Dance, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro Disco Viaggio qui su One Dance è il DJ Dado, che nel suo album del 1996 remixava le colonne sonore. Vabbè, la più famosa rimane X-Files, ma c'è anche questa che arriva direttamente dal film del 1984, coscritto e diretto da Sergio Leone. Once Upon a Time in America, la versione Dream e Progressive.

0: Ogni giorno su One Dance c'è Random. Dance, house music, afro house, pop, rock e tantissimi altri generi musicali mescolati in un solo programma. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11.30 e dalle 18 alle 18.30. Un abbraccio da Stefano Federici.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio è un pezzo che ha cambiato la storia della musica negli anni 90, concepito dal grandissimo Roberto Concina, che tutti conosciamo come Robert Miles, uscito nel 1995 e diventato il disco più venduto al mondo nel 1996. Il disco viaggio è Children.

0: Robert Miles, grandissimo, con la sua Children dall'album Dreamland, è stato il nostro disco viaggio.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: 4 alle 6 del pomeriggio e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

Disco 1995, gruppo creato dallo stesso ideatore dei Boney M e dei La Bouche. Stiamo parlando veramente, insomma, di gruppi che hanno fatto la storia. Tra l'altro questo pezzo venne inciso prima dai La Bouche e poi portato a successo dagli americani No Mercy, che in realtà erano una boy band, quindi avevano le fan che si strappavano i capelli. Ecco, le fan che si strappano i capelli, mamma che casino, le fan che si strappano i capelli fanno sempre lo stesso casino, cioè è uguale, e tra l'altro sono fan uguali per tutti, cioè quelle dei Backstreet Boys fanno così, ok, sono uguali a quelle dei No Mercy, quelli degli NSYNC fanno così, sempre loro, quelle dei Take That facevano così. E poi ci sono, chi manca? Quelle dei Blu, esatto, i Blu facevano così. Quelle dei Neri per caso facevano così. I Neri per caso no, guarda che siete bastardi.

0: storia della dance.
1: Ogni giorno su One Dance c'è Words, una parola che unisce più dischi, le hit dance e non solo, che sono collegate da una parola che la nostra macchina sceglierà. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 8:30. Un abbraccio da Lauretta.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
0: One Dance. Qui suona la storia.
7: Sei su One Dance.

versione remix di un pezzo storico uscito nel 1994, il cantante R&B Duke, So In Love With You, ripresa da Fatboy Slim. Non tutti sanno che dietro questo progetto c'era il grande Norman Cook, che utilizza un sacco di pseudonimi, uno tra questi è Pizza Man, con il quale appunto ha firmato questo super remix di So In Love With You. Qui nella storia della dance anche il prossimo disco è diventato famoso grazie a un remix. Attenzione, perché cambiamo atmosfera, ti faccio prima sentire la versione originalissima.

era il 1999 e questa era la prima versione di Melody Blue, e poi Fargetta fece questa qui.

la sera successiva, che ci vuoi fare? Quella è la vecchiaia. Melody Blue, signore e signori, 1999, come detto poc'anzi, c'era un altro disco che mi piaceva tantissimo, più o meno in questo stile, era di Funny, si chiama Sing Song.

0: grandissimo Mario Più, Mass Experience, il disco viaggio nella storia della dance.
1: One Dance.

Red, disco più venduto in Italia nel 2001. Ho visto recentemente una foto di Kylie Minogue, devo dire che si porta l'età in una maniera eccelsa. L'incontrario tuo, Jean-Luc Duval, che in realtà hai 50 anni e ne dimostri 89, cioè sembri più vecchio di Gandalf. Pazzesco, cioè fatti dare qualche consiglio da Kylie Minogue. Poi parlo io, che in realtà io me li porto molto meglio di te. Abbiamo detto disco più venduto in Italia e anche al mondo, forse nel 2001, ma il secondo era It's Raining Men, la versione di Jerry Halliwell.

originale di questo pezzo è stato scritto da Paul Jabbar e Paul Schaffer, originariamente interpretato dalle Weather Girls, 1982. Pensate questa cosa, cioè la canzone era stata, o meglio sentite questa cosa, questo pezzo era stato proposto a diverse artiste tra cui Donna Summer, Grace Jones, Diana Ross, Cher, Chaka Khan, Tina Mary, Gloria Gaynor e Barbara Streisand, prima di essere affidata al gruppo delle Weather Girls, che accettarono molto volentieri. È diventata uno dei più grandi successi di sempre, eppure un sacco di artiste famose rifiutarono questo pezzo, che poi ha rifatto la storia nel 2001 grazie alla versione di Jerry Halliwell che abbiamo appena ascoltato. Tra l'altro le Weather Girls erano le Two Tones of Fun, le due cantanti che insomma erano leggermente sovrappeso. Two Tones of Fun significa appunto due tonnellate di divertimento, erano proprio le Weather Girls, Two Tones of Fun, perdonate la ripetizione, che ispirarono gli FBI Project con Feel It.

0: e ci ha fatto straballare. Lo sapete che questo disco è vero, sembra un po' un disco minchia, io li chiamo così con questo vezzeggiativo, ma in realtà ha venduto milionate di copie e richiama anche un po' le giostre, perché si sentiva in quel lontano 1995. Tra l'altro i Mie Mai, le Mie Mai erano danesi, così come gli Acqua, protagonisti, sentite un po', della Kika of the Day, il loro primissimo disco in assoluto. Si chiama Roses Are Red.
1: La storia della dance, Kika of the Day.

Joy Speed, e le origini del gruppo risalgono addirittura al 1989. Magari se siete lì su YouTube davanti al PC digitate Joy Speed, ecco, sono gli Acqua, i loro primi dischi. E adesso sempre queste atmosfere giocose, ma cambiamo decisamente genere. Arrivano i Madison Avenue dall'Australia con Don't Call Me Baby.

Duo musicale australiano Madison Avenue è stato pubblicato il 18 ottobre 1999 come primo estratto dall'unico album in studio che si chiamava The Polyester Embassy, se così insomma si pronuncia. Questo brano presenta un campionamento della linea di basso presente nella canzone

basso eseguita dal grandissimo Stefano Cerri, la linea di basso di Ma quale idea, e non di Don't Call Me Baby, che poi sostanzialmente è la stessa. Ma di Don't Call Me Baby, questa versione di Madison Avenue, esiste anche una versione molto più tranquilla, decisamente più pop, di Emma Bunton delle Spice Girls. Te la faccio sentire.

0: Emma Bunton delle Spice Girls fece questa versione di Don't Call Me Baby. È molto carina, è un po' viaggiante, cioè se chiudi gli occhi, eh? Madison Avenue, australiani come i prossimi, i Groove Yard, protagonisti del nostro disco viaggio.
1: Disco viaggio.

Veramente un super disco viaggio, questo dei Grooveyard, è uscito nel 2005 e si chiama 7 Miles, una super chicca che avete ascoltato e potete quasi solo sentire nella storia della dance ogni giorno insieme a Dino Brown che te la racconta e a Jean-Luc Duval che te la racconta.

Abbiamo sentito la versione ufficiale, l'originale di Alice DJ 1999, Better Off Alone, come si evolve la musica nel tempo e il nostro spazio con le contaminazioni.

0: La storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
9: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
9: La più buona, perché mia.
11: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
11: E di interessi?
9: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
13: Le piastrelle?
14: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
14: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
14: Leva l'IVA. Solo a ottobre solo da
15: Iperceramica.
16: One Dance. Qui suona la storia.
17: One Dance.

Arriviamo subito dopo Lady, il loro più grande successo, direttamente dalla Francia, i Mojo con Chillin, diventato poi un detergente intimo, lo diciamo ogni volta, nel mio intimo c'è Chillin e questo pezzo andò molto bene, non come Lady che scalò tutte le classifiche del mondo dell'estate del 2002, però è giusto e doveroso ricordare questa Chillin, non so se ve ne siete accorti, ma contiene dei campionamenti di Le Freak degli Chic, Nile Rodgers che si è fatto già un sacco di soldi da solo con i suoi pezzi e poi in più con tutte le cover e i sample dei suoi dischi. Tra l'altro il prossimo contiene anche un sample fatto da Nile Rodgers, sto parlando di

0: Senta, sentite qui.
1: Ci sono questi due produttori di musica dance romagnoli che sono Inerios Dabwar, che hanno inciso un pezzo con un mito, l'inventore della musica house, pensate, negli anni '80. Lui è Daryl Pandy, il pezzo è Sunshine and Happiness.
2: Like a beacon on the ocean, you guide my way. You replay this empty feeling. What can I say?
0: Ooh! Mamma mia, ragazzi, avete sentito Daryl Pandy? L'inizio di Daryl Pandy, veramente da pelle d'oca. Sempre da quell'estate 99 era la sigla del Festival Bar Lo Sacchetto. Alexia, good

segnato la storia della musica nel nostro paese, signore e signori. Mario Piu e Mauro Picotto dal 1997 con questa bellissima No Name, che campiona il disco dei Cure, Close to You, o meglio campiona il riff, la linea melodica è praticamente quella dei Cure. E adesso il pezzo che arriva dalla colonna sonora, da una colonna sonora, la

0: Si chiama Art of Asia, il disco di Watergate. Prendiamo un pezzo che arriva da una colonna sonora e ve lo facciamo ascoltare. In questo caso la versione remix di Forbidden Colors. Vi ricordo che è stato, insomma, concepito da Sakamoto e David Sylvian nel 1983, e questa canzone, insomma, la versione vocale del tema del film Merry Christmas Mr. Lawrence, che insomma probabilmente chi ha vissuto gli anni 80 si ricorda. Era appunto la versione di Watergate, ovvero il DJ Quicksilver, la nostra movie track.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.
3: Banane. Oh,

Rinnovati in assoluto del 1992, cover di un pezzo di John Miles. Signore e signori, Fargetta con Music, siamo quasi agli sgoccioli per quanto riguarda questa puntata della storia della dance. A proposito di cover di successo, la prossima la fece il grande compianto Dominic Toriano, ripresa dai W in We All Need Love. We all-

0: 1 Dance. Sono le 7:58.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Stamane alla Camera le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale, fa i puntati sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Torna a salire il prezzo del diesel, è scaduto lo sconto accise del governo, il quale al momento non lo sostituisce con il meccanismo delle accise mobili. Stati Uniti, Christa Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali, è cosciente. Nicola De Muro.
5: Christa Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. La donna era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le due iniezioni letali non avevano sortito effetto. Pike, a 50 anni, era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni.
4: L'ex capo dei servizi segreti tedeschi August Hanning è stato arrestato con l'accusa di spionaggio, è stato al vertice del Servizio Federale di Informazione dal 98 al 2005. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.

0: One Dance Words, solo su One Dance l'appuntamento con una parola, tre canzoni. Ci divertiamo ad ascoltare e a scoprire quali canzoni possono avere in comune un'unica parola. Ben ritrovati da Lauretta, si comincia con Dance. Alter ego, Dance If You Cannot, Lady Gaga, Just Dance e Two Unlimited, Tribal Dance.
1: One Dance Words, ogni giorno con Lauretta su One Dance.

all'interno di One Dance Words. Una parola, tre canzoni. La prossima parola scelta è More. Ascolteremo Four Factory, Give Me More, Captain Hollywood, More and More, Gita, No More Turning Back.

One Dance all'interno di One Dance Words. La musica più bella, tre canzoni, una parola. La prossima scelta è Believe. Quale canzone vi viene subito in mente con Believe? Bravi, Cher, un grande classico degli anni 90, la sua Believe. Ma anche i TB Boulevard con Believe e anche Ministries della Funk con Believe.

0: Like Believe qui su One Dance all'interno di One Dance Words. Una parola, tre canzoni. Quali saranno le prossime parole scelte? Lo scoprirete con noi. Al prossimo appuntamento con One Dance Words qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Ciao, sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Ten Dance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i

0: lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo!
8: Le piastrelle?
9: Leviamo!
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo! Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA, solo a ottobre e solo da
10: Iperceramica.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona, perché mia.
13: One Dance. Qui suona la storia.
14: Sei su One Dance.
15: Hi, my name.

I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni. L'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, musica italiana, un gruppo che ha segnato un decennio, sono gli 883 che dal 92 riascoltiamo con un Deca che è stata remixata anche dal DJ Fargetta, canzone veramente molto particolare che racchiude

Figo Sax, il remix di Fargetta carica sulle percussioni e il risultato è assolutamente godibile, lo sentiremo tra poco. E poi c'è stata un'altra versione importante, quella di DJ Kubik, quello

prima ancora con l'Undeca Fargetta Remix e gli 883 di Max Pezzali e Mauro Repetto con l'originale del 1992 che raccontava un po', insomma, che con 10.000 lire non facevi un cavolo. Figurati con 5 euro adesso. Va bene, da Michi Boselli è tutto. Alle prossime contaminazioni su One Dance. Hey!

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, dal 1981 Earth, Wind and Fire, questa è Let's Groove.
0: One Dance Classics.

0: ascoltato gli Earth, Wind & Fire con Let's Groove qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance.

0: Carnaggio.
1: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
2: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Lo diciamo sempre, sono le papabili hit del prossimo futuro, dei prossimi mesi. Oggi ci ascoltiamo l'ultimo singolo

0: Yeah.
1: One Dance. A One Dance sono le 9.
2: Dip. Da McDonald's sono arrivate Dip. Le McCrunchy Chicken Strips Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard nuove McCrunchy Chicken Strips tutto per il dip
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Alla Camera oggi terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale fissato per domani. Il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev e nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno due morti e sette feriti. Krista Pike è cosciente e parla. La donna era stata condannata a morte nel Tennessee ed era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le due iniezioni letali non avevano sortito effetto. Operazione antidroga a Velletri, non lontano da Roma, cinque persone sono state arrestate, altrettante sono finite ai domiciliari con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione. Tennis, Sinner tornerà a giocare nel 2027, lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, ancora alle prese con i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da luglio scorso. È tutto, buona giornata da Marco Mancini. The end.

0: non ci ferma nessuno. Ciao a tutti, sta per partire una nuova puntata di Tendance, solo qui su One Dance, con Scar e il DJ Lele Alberganti e ovviamente i grandi successi degli ultimi 40 anni. Salutiamo e ringraziamo i nostri programmatori che creano le scalette di Tendance. Tra poco vi porteremo dal 2020 fino al 2000. Risentiremo dal 2020 per l'appunto Breaking Me dei Topic. 10 anni prima, dal 2010, anche Tayo Cruz con Dynamite. Apriamo la sequenza dal 2000 con un successo clamoroso di questo duo davvero incredibile, i Daft Punk con One More Time.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance. One more.

0: al setaccio e vi porteremo dal 2018 fino al 1998. Tra poco risentiremo The Middle di Zedd, 10 anni prima, dal 2008, la versione remix di Steve Angello di un grande successo di Robin S, ovvero Show Me Love. Apriamo la sequenza dal 1998 con Eddie Amador e House Music.
1: Ten Dance su One Dance.

0: Che sequenza, ragazzi. The Middle Z dal 2018, prima ancora dal 2008 anche Robin S con Show Me Love nella versione remix di Steve Angello, e abbiamo aperto la sequenza dal 1998 con Eddie Amador e House Music. Questa è Tendance solo su One Dance. Ci seguite sui social? Non ancora? Andate su Facebook, andate su Instagram, andate su TikTok, cercate One Dance e mettete un bel segui, così potete rimanere informati sul nostro splendido mondo. Siamo pronti con l'ultima sequenza dal 2026. Tra poco risentiremo il mio amico, ma anche un grande collaboratore con cui abbiamo creato veramente delle hit importanti, ovvero Roberto Gallo Salsotto, per l'occasione solo Salsotto, che risentiremo con I Believe. 10 anni prima, dal 2016, beh, lui non ha certo bisogno di presentazioni, il mitico Benny Benassi con Paradise. Apriamo la sequenza, e che sequenza oserei dire, dal 2006 con una canzone tutta da cantare e tutta da ballare, per cui volume al massimo. Ritorna Bob Sinclair con World Hold On.
1: Tendance ogni giorno su One Dance.

I Believe, Salsotto dal 2026, 10 anni prima dal 2016 anche Benny Benassi con Paradise, e dal 2006 abbiamo risentito anche Bob Sinclair con World Hold On. Queste tendenze solo su One Dance, e prima di chiudere, per quelli che ci seguono già da tempo sapranno che è arrivato il momento, l'elegante, il momento pettinato di Tendenze. Quindi tra poco risentiremo Ocean Drive di

e con Duke Dumont nel momento L'Elegante con Ocean Drive si chiude anche questa nuova puntata di Tendenze solo qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Dip. Da McDonald's sono arrivate Dip. Le McCrunchy Chicken Strips Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata Dip. Avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard Nuove McCrunchy Chicken Strips Tutto per il dip
2: Sono José Mourinho Il primo posto è la mia unica destinazione Poi mentre guidavo ho sentito Per prima Luca viene prima Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
6: Iperceramica.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
12: Sei su One Dance.

Ogni giorno ci facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Generation. Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da Michi Boselli, bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Di nuovo negli anni 70, esattamente al 1979, con Jackie Moore e This Time Baby, che poi mi diventa anche Love on My Mind di Freemasons nel 2006, e infine Love on My Mind nella versione di Lucas and Steve. Ma subito This Time Baby di Jackie Moore.

Lazio. Abbiamo ascoltato prima anche Freemasons con Love on My Mind e anche Jackie Moore, la versione originale di questa canzone del 79, This Time Baby. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Lauretta. Ascolteremo Nick Kershaw, I Won't Let the Sound Go Down on Me, direttamente dal 1983.
0: One Dance Classics.

0: Abbiamo ascoltato Nick Kershaw, I Won't Let the Sun Go Down on Me, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
2: Ciao a tutti e benvenuti nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, come sempre scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo Pull Me Under, il singolo di ADM Lovers.

0: sono le 10.
1: This is the latest dispatch just received in our newsroom. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev nel nord del paese, altri 2 morti e 7 feriti. Alla Camera riprende l'esame della legge elettorale con le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo. Domani voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Il governatore della Sicilia, Renato Schifani, potrebbe dimettersi nelle prossime ore, lo avrebbe annunciato lui stesso al suo partito dopo che la maggioranza ha messo in dubbio la ricandidatura dell'ex presidente del Senato per il secondo mandato. Operazione antidroga a Velletri, non lontano da Roma, 5 arresti in carcere, 5 domiciliari. Il gruppo utilizzava come base logistica un'officina abusiva destinata allo stoccaggio e alla distribuzione della droga. Eva Marissa è una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, morta a Los Angeles, aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale di Hitchcock al fianco di Cary Grant. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.

0: Amici di One Dance, ciao a tutti da parte di Michi Boselli e benvenuti a questa nuova puntata di Lynx. Come al solito ci facciamo il nostro bel viaggio, quindi preparatevi. Abbiamo una bella mezz'oretta a nostra disposizione per collegare una canzone all'altra e grazie ad un anno, una collaborazione, un remix. Ci teniamo compagnia, voi tenete compagnia a me e io cerco di tenere compagnia a voi con tutta la musica che ha fatto la storia della dance e non solo. E grazie alle varie collaborazioni arriveremo al termine passando, spero, una bella mezz'oretta e cominciamo con una canzone che è leggenda della musica dance italiana, Come Into My Life di Gala.
1: Lynx su One Dance.

0: Questa canzone nella seconda parte degli anni 90 e anche nelle classiche serate dedicate al decennio che ci sono in circolazione. Il singolo è Coming to My Life ed è stato pubblicato nel 1997, raggiunge le vette delle classifiche in Italia, Spagna ed Israele, canzone che ricordiamo con piacere anche perché Gala in quel periodo ha sfornato diversi successi che ci hanno fatto ballare e continuano a farlo. Ha venduto nel corso della sua carriera la bellezza di più di 6 milioni di dischi in tutto il mondo. Il suo album d'esordio è Coming to My Life, appunto del 1998, include i singoli premiati con dischi di platino Freed From Desire e Let The Boy Cry, e anche Coming To My Life che abbiamo appena sentito e ospitato in Lynx, e ottiene anche una nomination come Best Dance Act ai Mobo Awards in Gran Bretagna insieme ai The Prodigy, The Chemical Brothers e Orbital. E rimaniamo linkati sui Chemical Brothers, che oggi suoniamo con una delle loro canzoni più famose ed è Hey Boy, Hey Girl.
1: Hey Girl, boys, superstar DJs, here we go.

po' di potenza oggi in Lynx su One Dance, con delle sonorità tutte inglesi, ed è del duo dei Chemical Brothers questa canzone. Il campionamento vocale della frase "Hey girls, hey boy, superstar DJ, here we go" è tratto dalla canzone del 1984 "The Roof is on Fire" del gruppo old school rap Rockmaster Scott and the Dynamic Three. La canzone è del 1999 ed è estratta dall'album in studio Surrender. Siamo usciti per qualche minuto dal genere commerciale che caratterizza un po' il nostro programma, ma restiamo linkati sempre al 1999 con il prossimo successo, canzone diventata famosa grazie al remix degli Eiffel 65. Risuoniamo

Facciamo un po' come gli animali nei documentari di Discovery Channel, più o meno fa così parte del ritornello della canzone The Bad Touch, primo singolo dei Blue Down Gang, ad essere estratto dal loro album del 99, Hooray for Boobies. È stato pubblicato in tutto il mondo nel 99 e solo un anno dopo negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Abbiamo ascoltato la versione remix degli Eiffel 65, che è stata inclusa in diverse versioni destinate al mercato europeo. Il video di questa canzone vede il gruppo travestito con costumi da primati che danzano per Parigi, infatti è visibile anche la Torre Eiffel, visibile in diverse scene. Una delle prime cose che vai a vedere appena arrivi a Parigi, appena arrivati a Parigi. C'è una canzone molto elegante che include una parte parlata che parla proprio di questo e fa: appena arrivato a Parigi mi ritrovo su Champs-Élysées, ed è un successo di Benjamin Diamond, si chiama In Your Arms, We Gonna Make It, e oggi in Links la ascoltiamo.

Oggi mi ritrovo su Champs-Élysées, c'è Lynx su One Dance con il cantante francese Benjamin Diamond, o Benjamin Diamond come dice il parlato in italiano. Iniziò come rocker nella band Chicken Pops per poi passare all'elettro grazie all'influenza di artisti come New Order, Michael Jackson e Roxy Music. È noto per aver preso parte al progetto Stardust con Alan Braxe e Thomas

ricordiamo tutti, Music Sounds Better With You è l'unico singolo degli Stardust, successo che arriva dalla Francia, pubblicato nel 1998 e composto da Thomas Bangalter dei Daft Punk e Benjamin Diamond e Alan Brax. La canzone è nata per caso nel corso di un DJ set, pensate, presso il Rex Club di Parigi. Bangalter e Brax crearono una base sulla quale Diamond, vocalist della serata, cantò distinto le parole che poi sarebbero diventate il titolo della canzone. La canzone fu registrata il giorno dopo, aggiungendo un campione del brano Fate di Chaka Khan, e hanno ottenuto un successo pazzesco con questo progetto, al punto di ricevere una proposta per realizzare un album. Gli Stardust decisero di non portare avanti, anche se c'è stata un'offerta da 3 milioni di dollari appunto per la produzione di un album avanzata da parte di una nota casa discografica. Che ne dite? Restiamo ancorati al 1998? Ci linkiamo infatti ad una canzone che mi fa letteralmente impazzire e che ascoltiamo oggi su One Dancing Links. È Mystic.

Viviamo in tempi misteriosi, così dice questa canzone di Sash, come tira veramente come un treno questa canzone trascinante. Progetto musicale tedesco Eurodance esistente a partire dal 1995. Il membro principale è il DJ Sasha Lappersen e hanno venduto la bellezza di più di 22 milioni di copie nel mondo. Nel corso della carriera il progetto ha pubblicato vari successi, tra cui Ancora un Fois, Ecuador e Stay, tutti pubblicati nel 97. Arrivò poi Mysterious Times, che abbiamo riascoltato oggi in Links. Tra l'altro cantano anche in spagnolo in Ecuador e in italiano Nella primavera dell'amore. Bellissima, magari uno di questi giorni ve la ripropongo in Links. Il loro primo album è del 97, It's My Life, che ci fa tornare in mente una delle canzoni di successo di Dr. Alban, una delle più famose, si chiama proprio così. It's My Life, Dr. Alban, lo ascoltiamo in Links su One Dance.

0: musica che ha fatto la storia come sempre su One Dance, anche in Links, il programma che abbiamo così suonato in questa giornata e che avete ascoltato se siete con noi dall'inizio. Una mezz'oretta dedicata a delle canzoni che si collegano tra loro e ci facciamo come sempre il nostro viaggio mentale e con la musica anche nel corso della prossima puntata di Links su One Dance. Da Miki Boselli è tutto, ciao!
1: Links, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.

0: è sabato dalle 10 alle 11 di sera e anche il sabato pomeriggio dall'1 alle 2 solo su One Dance.
1: Dip. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
6: Iperceramica.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
9: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
9: E di interessi?
5: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in forma?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1979 esattamente con la cantante francese Sheila e i suoi Be Devotion, con questa canzone scritta e composta da Nile Rodgers e Bernard Edwards degli Chic, in quel periodo appunto per questa cantante, che poi ha ispirato anche nel 2001 gli Alcazar, che hanno realizzato Crying at the Discotheque campionando la canzone di Sheila and Be Devotions, canzone che è diventata uno dei tormentoni dell'estate del 2001. E attenzione anche alla versione del 2023 di Lizot con Fat Tony e Dance Therapy, che sentiremo dopo, ma subito come sempre l'originale Sheila and Be Devotion con Spacer.
2: Contaminazioni.

Pilaisot va a chiudere lo spazio di oggi. Prima la versione del 2001 di Crying at the Discotheque degli Alcazar e la canzone che ha ispirato il tutto, ovvero Spacer di Sheila & B. Devotion dal 1979. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Again.
1: Sei su One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento imperdibile su One Dance con la migliore musica dance anni 70 e 80. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1989 ascolteremo Roxette, The Look, la canzone ha portato a successo internazionale il duo svedese Roxette, The Look.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato i Roxette, The Look, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance.
1: Su One Dance. Su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ciao da Dino Brown e da Edo Colavini, che oggi ha selezionato Martin Lou. Questa è Chemistry.

0: One Dance.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Arrivederci al 2027. Yannick Sinner alza bandiera bianca, il ginocchio scricchiola. Il numero uno del mondo, ranking questo destinato a passare di mano a Sasha Zverev, ha annunciato sui social la decisione obbligata di rinviare il ritorno in campo il prossimo anno. Federcalcio commissariata, ma il commissario sarà sempre Giovanni Malagollo, ha deciso il CONI, chiudendo la vicenda del suo mancato tesseramento al momento della candidatura. Ascoltiamo la sua considerazione, quella del presidente del CONI, Buonfiglio.
4: L'ho fatto per amore dello sport, l'ho fatto per amore del CONI, peraltro era un'ipotesi che da subito ha manifestato la disponibilità di prendere in considerazione.
5: Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene. Sono convinto che affidare a lui il commissariamento fa il bene del mondo del calcio.
3: La Spagna, campione del mondo, centra la quarta vittoria in quattro gare di Nations League con una doppietta di Merino. Ha spalato sconfitta rimonta 2-1 la Croazia. Nell'altra gara del girone, Inghilterra-Repubblica Ceca 3-0. Basket Eurocup, vince Napoli, sconfitte Maxima Roma e Trento. Stasera tocca Venezia, Tortona, vince Roma. È tutto da Gianni De Gaetano.

0: Struggle for Pleasure, le click con Tonight is the Night, un po' di dance 90 non guasta. Partiamo con il pop con gli Ace of Base e All Dance She Wants.
1: Random su One Dance.

Pleasure, il progetto firmato Skipper, sentito qui su Undancing Random. Prima la Dance 90 di Le Click con Tonight is the Night e gli Ace of Base con All That She Wants. Altri tre generi musicali in arrivo su Undance tra pochissimo. See and Dream, Universe, Topic, Albi per la Afro House e per la House Music, Joe Smooth con Promised Land.

and Dream Universe, la trance scelta dalla nostra macchina del tempo, ma anche l'Afro House con Topic e Albi, e prima la house music di Joe Smooth, Promised Land. Altri tre generi musicali in arrivo qui su And Dance. Tra poco la pop dance con Usual e David Guetta, Shine, la urban con Coolio, Gangsta's Paradise, e una future 90s firmata Joel Corey, Devotion.

0: Ugel e David Guetta, la pop dance scelta dalla nostra macchina del tempo, ma non solo quella, anche Coolio con Gangsta's Paradise per la Urban e una Future 90s firmata Joel Corey, Devotion. Si chiude così una super puntata firmata Random che tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima! Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: In furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo!
8: Le piastrelle?
9: Leviamo!
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo! Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
10: Iperceramica.
11: One Dance. Qui suona la storia.
12: Sei su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 2000 con una canzone simbolo della musica techno, Mario Pew insieme al Principe Maurice. La canzone si chiama Techno Harmony, canzone che è stata rivisitata nel 2021 dal nostro Dino Brown, Mario Pew naturalmente con la voce del Principe Maurice, il rap di Vice e il tocco anche di DJ Maxwell. Ma prima sentiamo l'originale di Mario Pew e Principe Maurice. Questa è Techno Harmony.
0: Contaminazioni.

0: A chiudere lo spazio di oggi, anticipato dalla versione originale del 2000 di Mario Più e Principe Maurice con Techno Harmony, appunto, canzone che ci ha fatto alzare il volume della radio. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia di quei decenni. Ben ritrovati da Laura, un appuntamento straordinario qui su One Dance. Dal 1987 Madonna Who's That Girl, contenuta nell'omonimo film, interpretato dalla stessa Madonna. Who's That Girl?
0: One Dance Classic.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni ora su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, e c'è una super hit del 97 che è tornata in una nuova bellissima versione. Circuit Soul e Salsotto, questo è Coming Back.

il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: mezzogiorno.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Una buona giornata da Patrizio Romano. Israele, minuto di silenzio per i familiari delle vittime nei luoghi dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Presso il sito del festival musicale Nova, attaccato dai miliziani 3 anni fa, i familiari hanno chinato il capo alle 6:29 ora locale, circondati dai ritratti delle vittime davanti ai quali erano stati deposti dei fiori. Ha tentato il suicidio in carcere Salim El Kudri, il 31enne che il 16 maggio 2026 lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Colpi al soffitto e altri dispetti per zittire il vicino. Chiesta la condanna per stalking condominiale. Sentenza attesa il 19 di ottobre. Accade a Mondovì, nel Cuneese. Una donna si sarebbe ribellata al condomino rumoroso, bussandogli ripetutamente a porte e muri, gettandogli via i pacchi postali e spargendo l'immondizia sulle scale, insieme a sale e aghi di pino. Verona, mamma e figlio di 9 anni litigano e lei lo lascia fuori casa per 2 ore. La donna ha aperto soltanto quando a citofonare sono stati gli agenti del 113 chiamati dal bambino. È stata condannata a 1 anno e 4 mesi per abbandono di minore. Amico, tornerai più forte di prima, ti auguro una rapida guarigione. Con queste parole lo spagnolo Carlos Alcaraz ha commentato il video in cui Yannick Sinner ieri ha ufficializzato lo stop sino a fine stagione. Era questa l'ultima notizia in scaletta, al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Ti hanno fatto scatenare!

0: canzoni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo appuntamento con le contaminazioni, le evoluzioni della musica nel tempo su One Dance. E che dance oggi, una canzone tutta da ballare e da cantare, quella di Imani, Don't Be So Shy, dal 2015 grazie al remix dei due DJ producer russi Filatov e Kars, e canzone che è stata presa in prestito anche da Rigard con gli Ears and Ears per realizzare una bellissima canzone e anche un bellissimo video che vi consiglio. Hallucination è la canzone che sentiremo, ma subito Imani con Don't Be So Shy.
0: Contaminazioni.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio ti riporto indietro al 1996 con questo pezzo che diventò così famoso che, pensate un po', arrivò in terza posizione nella classifica di vendita italiana. Raff by Picotto con Buckaroo Symphony.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta. I Love Dance dal Messico. Live Le Click. Tonight is the night.

0: Abbiamo ascoltato le click Tonight is the Night qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
5: Iperceramica.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
10: Sei su One Dance.

hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

Stephanie Halley, conosciutissima da tutti noi con il suo nome d'arte Gaia, appena sentita qui su One Dance con questo progetto che andò di brutto nell'estate del 1998. Tra le più forti in quell'estate

tra virgolette, Your Love. Il titolo corretto è Elisir, il capitano Gigi D'Agostino, con la sua musica che unisce, ha unito tutti noi in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, come ogni giorno qui su One Dance in FM, Dub e Up. L'ultima dell'estate del 1998 vi farà sicuramente venire alla mente ricordi che magari avevate dimenticato. La Fanga, Simon J.

cantante americana è lei, Simon Jackson Jay. Simon Jay con La Fang a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Come ogni giorno qui su Andessa si torna all'indietro nel tempo. Grazie a voi per averci ascoltato, grazie alla nostra macchina del tempo per averci riportato all'estate del 1998. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. I nostri Future History su One Dance. Le papabili hit del futuro. Un abbraccio a tutti da Dino Brown, che te li presenta. Edo Colabini li seleziona. Tocca a Dasha. Questa è JJ Tribute 2021.

0: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Dance. Sono le 12:58.
1: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: In corso alla Camera la chiama per il voto di fiducia, il terzo ed ultimo posto dal governo sulla legge elettorale, atteso per domani il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. L'Iran ha perso completamente il controllo dello stretto di Hormuz, l'economia di Teheran è in caduta libera, totale e completa, lo ha detto il segretario di Stato americano Rubio in visita ad Atene. In atto un peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche con rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere, lo afferma il bollettino quotidiano della Protezione Civile. È morta a 102 anni un'icona di Hollywood, ce ne parla Nicola De Muro.
3: Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale, diretto da Alfred Hitchcock al fianco di Cary Grant.
2: È tutto per questa edizione, buona giornata da Marco Mancini.
4: The end.
0: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. E che contaminazioni oggi abbiamo con noi anche i Duran Duran con la loro Ordinary World dal 1993, canzone che è stata reinterpretata da Aurora, lo dico con la mia R moscia, insieme a Naomi Coleman in una versione bellissima Eurotrance. Riascolteremo Ordinary World, che ascoltiamo subito nella versione originale dei Duran Duran.
0: Contaminazioni.

Ford nella versione di Aurora e Amy Coleman del 2000 va a chiudere lo spazio di oggi, anticipato dalla versione originale di Duran Duran di Ordinary World. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: In questo spazio dedicato ai pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia, ti riporto negli anni 90 al Cocoricò di Riccione. Lui era uno dei protagonisti, Gianluca Saccoman. Questa è Pyramid Soundwave.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo nei live anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Festival Bar del 2001. Gli Alcazar con Crying at the Discotheque.
2: Adesso è il momento di ballare ancora, perché c'è un gruppo svedese che sta facendo impazzire con un pezzo che è in perfetto stile disco music anni 70. Avete capito? Sto parlando di Crying at the Discotheque. Sono gli Alcazar.

0: perché ci sentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona, perché mia.
9: One Dance. Qui suona la storia.
10: Sei su One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Amici e amiche di One Dance, allacciatevi bene le vostre scarpette da ballo, perché la nostra macchina del tempo

dalla Liguria i W, la loro Please Don't Go, appena sentita qui su One Dance, pezzo che ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart, con una nuova data immessa dalla nostra macchina del tempo. Siamo nell'estate del 1992 e in quel periodo ballavamo questa canzone firmata Snap, Rhythm is a Dancer.

direi che con questa potremmo anche chiudere il sipario, perché giustamente abbiamo suonato una delle più forti di quell'estate, l'estate del 92. Rhythm is a Dancer, firmata Snap, questa canzone che ci ha fatto alzare le mani al cielo. Beh, possiamo continuare, abbiamo ancora tempo, allora facciamolo.

My Body and My Soul, il progetto tedesco firmato Marvin Gardens, che entrò in classifica e ci restò per parecchio tempo durante l'estate del 1992. Siete su And Dance, come ogni giorno c'è la Memory Chart, e tra le più forti in quell'estate anche The Music Is Moving di Fargetta.

0: ucciso l'uomo ragno, gli 883, Max Pezzali e Mauro Repetto a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1992 ed è stato bellissimo ricordarla. Torneremo con altre Memory Chart prestissimo su One Dance, ma ricordate di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto, peace and love. One Dance.
1: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Una volta allora su One Dance arrivano i nostri Future History. La domanda è sempre quella: diventeranno le hit del futuro? Ci ascoltiamo l'ultimo di Martin Garrix, si chiama Dream of You.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

Emotional Power su One Dance.

0: Dance solo qui su One Dance con Scar e il DJ Lele Alberganti, anche oggi pronti ad intraprendere questo lungo viaggio che ci porterà attraverso 40 anni di musica, ma prenderemo in particolare un trentennio e lo passeremo al setaccio di 10 anni in 10 anni, e lo faremo con ben 3 sequenze. Siamo pronti con la prima sequenza. Tra poco, dal 2021, risentiremo il DJ Tiesto con The Business. 10 anni prima, dal 2011, anche i Typical, Tignino, Piparo e Callea dalla bellissima Sicilia con Stars. Apriamo la sequenza dal 2001 con Superman Lovers e Starlight.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Business. Il DJ Tiesto, bellissima, dal 2021, 10 anni prima, dal 2011, abbiamo risentito anche i Typical con Stars, abbiamo aperto la puntata con Superman Lovers dal 2001 con Starlight. Questa è Ten Dance, solo su One Dance, in FM, in DAB e anche sulla nostra app. E se ancora non l'avete scaricata la nostra app, andate sul vostro store, cercate One Dance, scaricate l'applicazione e portateci sempre con voi. Siamo pronti con la prossima sequenza. Il DJ Lele Alberganti è già pronto in console per miscelare dal 2014, tra poco Pitbull e Kesha con Timber. 10 anni prima, dal 2004, anche Yanaya Day con Keep Pushing. Apriamo la sequenza dal 1994 con un grande successo di LaBouche, Sweet Dreams.
1: Ten Dance su One Dance.

0: c'è chi l'ha cantata e chi mente. Questa Timber di Pitbull e Kesha dal 2014, prima ancora dal 2004 abbiamo risentito anche Yanaya Day con Keep Pushing, e dal 1994 il progetto La Bush con Sweet Dreams. State ascoltando Tendance solo su One Dance. C'è la possibilità di riascoltare questa o altre puntate nella sezione Reload sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app. Siamo prontissimi con l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Tendance qui su One Dance. Tra poco, dal 2025, la nuova versione di Mua Lolita, il grande successo di Alizé, rimaneggiata dal nostro Dino Brown e la voce di Melody Castellari. 10 anni prima, dal 2015, risentiremo anche Avicii con Waiting for Love. Apriamo la sequenza dal 2005 con la regina del pop, Madonna, e Hang Up.
1: Tendance, ogni giorno su One Dance.

con Scar su One Dance.

Lolita nella versione di Dino Brown e Melody Castellari dal 2025. Dal 2015 abbiamo risentito anche Waiting for Love del DJ Avicii e dal 2005 abbiamo aperto questa ultima sequenza di Tendance con Hang Up di Madonna. Ma come avrete già notato dal sottofondo, è arrivato il momento l'elegante, e allora basta fare i tamarri, tra poco risentiremo Alan Braxton con Intro.

con Intro di Alan Breaks nel momento l'elegante si chiude questa nuova puntata di Tendance solo qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata.

0: giorno su One Dance c'è Links, tutti i brani collegati tra loro, tutte le curiosità e gli aneddoti che creano i collegamenti infiniti della musica. Vi aspetto ogni giorno da lunedì al sabato dalle 10 alle 10.30 e dalle 15 alle 15.30. Un abbraccio da Miki Boselli.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
9: La più buona, perché mia.
11: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
11: E di interessi?
9: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ed eccoci qua come sempre, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni. L'evoluzione della musica nel tempo su One Dance che ci riporta al 1995, canzone che ha avuto un bel successo anche da noi, quella di Mark Morrison che si chiama Return of Mac, e l'anno successivo il DJ famosissimo Joe Tivanelli ha deciso di fare un remix di questa canzone, remix che sentiremo tra poco, ma subito come sempre l'originale di Mark Morrison. Questa è Return of the Mac.
0: Contaminazioni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: I protagonisti del nostro spazio Disco Viaggio sono ben due DJ italiani, Molella e DJ Dado. See the Difference, la versione remix progressive fatta appunto dal grande Flavio Daddato, disco prodotto da Molella insieme a Dashon Senator, è il nostro Disco Viaggio.

0: la sua Seed Difference remixata dal DJ Dado. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance.
2: One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One Dance.
1: Benvenuti nel nostro spazio dedicato ai Future History, le hit del futuro scelte dal nostro super DJ Edo Colavini e presentate da Dino Brown. È tornato Federico Scavo. Queste Sane Live.

0: 1 Dance. Sono le 14:58.
1: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: A rush finale la legge elettorale. Questa mattina la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. 228 i sì, 144 i no, 2 gli astenuti. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, in questo caso senza fiducia, anche per l'articolo 8. Le opposizioni si sono astenute. Domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma voluta dalla maggioranza e osteggiata dalle opposizioni che contestano merito e metodo. Israele si ferma nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Un minuto di silenzio nei luoghi simbolo del massacro. In serata a Tel Aviv la principale cerimonia commemorativa, massima l'allerta sicurezza. Sono le molecole che hanno la loro versione opposta e speculare, le protagoniste degli studi di Henri Kagan e Kenzo Soai, vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. Lo scienziato francese insieme al collega giapponese hanno fornito una soluzione al fenomeno della chiralità, che riguarda solo alcune molecole dotate di due varianti non sovrapponibili, proprio come le mani. Ed è tutto.

0: su One Dance. Siamo pronti per questa nuova puntata. Ciao a tutti da parte di Michi Boselli, come sempre a condurre questo viaggio che ci porta indietro negli anni, ci fa riscoprire le canzoni che hanno fatto la storia della dance, tutte collegate tra loro, ma non solo dance, anche pop, hip hop, insomma un bel viaggio anche oggi. Mi raccomando, volume bello alto, perché iniziamo con una canzone che non è famosissima ma ha avuto il suo bel perché verso la metà degli anni 90, 94-95, ed è dei Lies in a Box, si chiama I Wish You.
1: Links su One Dance.

2005, un periodo che ci ha regalato tante canzoni da ballare di successo, e tra le tante molti di voi ricorderanno la prossima, perché si parla sempre di scatole. È in links su One Dance e continuiamo a parlare di box, cioè di scatole, perché esisteva un gruppo che si chiamava Living in a Box, cioè vivere in una scatola. Living in a Box è il titolo dell'album, nome del gruppo e titolo della canzone più famosa del 1997, che riascoltiamo oggi in links.

0: tempi in discoteca si ballava così, i Living in a Box, che vivevano in una scatola, come dice la canzone, il nome della formazione, gruppo che ci riporta alla fine degli anni 80, esattamente al 1997, anche se il gruppo è nato nell'85 e vedeva come protagonista il cantante Richard Derbyshire. Hanno interrotto la loro vita nel 1990 quando la Chrysalis viene acquistata dalla EMI e il gruppo entra in disaccordo con la nuova etichetta e lascia incompleto il terzo album, ma Derbyshire in seguito intraprese anche una propria carriera di autore solista e scrisse brani per altri artisti, tra cui Lisa Stansfield. E a proposito della stupenda Lisa, oggi in Minx riascoltiamo Lisa Stansfield con questa canzone dell'89, This is the Right Time.
1: Links con Mickey Boselli su One Day.

E questo è il momento giusto per riascoltare Lisa Stansfield in Lynx, This is the right time. È una delle canzoni più famose della bellissima e bravissima Lisa Stansfield, da un album che è storia ed è esattamente Affection, canzone remixata in stile house dai Cold Cut. L'album Affection conquista il disco di platino negli Stati Uniti, vendendo 5 milioni di copie in totale nel mondo. Nel 1990 Lisa vince un Billboard

il viaggio di oggi anche i Double D, oggi in Lynx, sono nati da un'idea di Danny Losito con la sua voce inconfondibile e Davide Domenella nel 1990. In quell'anno la canzone è stata uno dei successi dell'estate, entrando nelle classifiche di musica dance inglesi ed americane, addirittura tanto da ottenere anche dopo un remix dei DJ Danny Tenaglia e Ralph Falcon il successo ottenuto dai Double D nel corso della loro carriera. Pubblicarono poi il loro primo e unico omonimo album, parlando di Danny Tenaglia, invece tra i tanti remix di successo nel corso della sua carriera, volevamo farvi ascoltare anche il remix di questo successo dei Rise Say Friends.

Gorillaz Kiss, capolavoro nella versione remix di Danny Tenaglia. Oggi in Links, il programma che linka una canzone all'altra per farvi un bel viaggio anche oggi insieme a noi. Don't Tell Just Kiss è un successo del trio inglese Rice & Fred, pubblicato verso la fine del 1991 come secondo estratto dal loro album di debutto. Questa canzone ha confermato la popolarità del gruppo in tutta Europa, entrando nella top 10 delle classifiche in Italia, Germania e nella top 5 del Regno Unito. Curiosità, alla canzone ha collaborato anche la cantante R&B e dance Josely Brown, che partecipa ai cori e compare anche nel video ufficiale. Josely Brown, che con la sua voce possente ha realizzato varie produzioni. Oggi vogliamo linkarci a questa canzone del 1996 degli Incognito. Con la voce appunto di Josely Brown, un po' di eleganza arriva infatti Always There.

Nato con il loro sound inconfondibile, un gruppo inglese considerato tra i primi a proporre l'acid jazz, il leader Jean-Paul Bluey Morick è l'unico componente ad essere rimasto sempre attivo all'interno della formazione. Nel corso della loro storia si sono alternati vari sassofonisti, bassisti e anche batteristi e cantanti, e si riascoltano sempre con piacere le loro canzoni. Cambiamo adesso decisamente sound, ma restiamo ancorati all'anno in questione, ovvero al 1996, con il remix del 1996, decisamente l'anno della musica progressive, ma oltre agli Incognito c'è una cantante che qui appare in incognito ed è Talisa, che ha partecipato a diverse produzioni di Aladino. Oggi in Links su One Dance, infatti, riascoltiamo Make It Right Now.

0: anni 90, Make It Right Now di Aladino con la voce di Talisa ci porta al momento dei saluti per questa puntata di Vinx, un bel viaggio anche oggi. Abbiamo unito tra loro vari stili musicali per quel che riguarda la musica da ballare. Cercheremo di fare il possibile anche nella prossima puntata, vi aspetto. Mi raccomando, ditelo anche agli amici che c'è questo nuovo appuntamento di città sempre su One Dance. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima, ciao!
1: Links, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.

0: Ogni giorno su One Dance c'è Random. Dance, house music, afro house, pop, rock e tantissimi altri generi musicali mescolati in un solo programma. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11.30 e dalle 18 alle 18.30. Un abbraccio da Stefano Federici.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: Sei su One Dance.

ogni giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ed eccoci qua, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nel nuovo appuntamento dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1984 per partire, sono gli U2 con Pride in the Name of Love, canzone molto suonata da DJ quando il DJ decide di proporre musica rock, canzone che è stata remixata e reinterpretata in varie vesti nel corso della storia della musica. Nel 2022 è uscita una canzone più da mainstream ed è il progetto DT a proporre la loro versione di Pride in the Name of Love, ricantata per l'occasione da una signorina, ma subito riascoltiamo l'originale. U2 con Pride in the Name of Love.
0: Contaminazioni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ciao a tutti, benvenuti su Bad Dance. Arriva il nostro Disco Viaggio. Oggi ritorniamo indietro al 1996. Uscì un pezzo straordinario firmato All Live, era You Are Not Alone. 4 anni più tardi il DJ Andrew Tannenberger, ovvero ATB, ne fece un remix spettacolare. Goditi questo viaggio.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui giunti nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e selezionate, anzi presentate da Dino Brown, e ci ascoltiamo Armin Van Buuren con Take Me Home.

giunto il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Dance.
1: Sono le 15:58.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Stiamo raccogliendo tutti gli elementi di rilievo su tutte le piste possibili. Quella dell'accidentalità è francamente la più improbabile. Lo ha dichiarato la procuratrice della Repubblica di Larino, Elvira Antonelli, titolare dell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e della figlia 15enne Sara Di Vita, risalente a dicembre scorso. Gli accertamenti medico-scientifici svolti in passato hanno consentito di stabilire l'intossicazione da ricina, ma non di determinare se l'assunzione sia stata accidentale oppure provocata da terzi. L'indagine prosegue. La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3, che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8, riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Sono trascorsi 3 anni esatti da quel 7 ottobre 2023, data dell'attacco di Hamas a Israele. Il presidente della Repubblica Mattarella rinnova la vicinanza al popolo israeliano e alle famiglie delle vittime. Mai saranno giustificati né archiviati gli atti di terrorismo, afferma Mattarella, definendo quella giornata un monito contro le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: The end.

0: super disco del progetto Indiana, si chiama Together Again, direttamente dalla compilation Hitmania Dance estate del 1996. Pensate che in questo progetto compariva anche Daniele Tignino dei Typical, che in realtà ha fatto un sacco di cose. Mi fa star bene Together Again. Ho nominato la Hitmania Dance estate del 1996. Signore e signori, alzate la radio come non mai, perché da quella compilation lì arriva una nostra grandissima chicca of the day.
1: La storia della dance. Chicca.

fum contenuto in Lil Maria Dance, estate 1996, come detto poc'anzi, il progetto Candy Girls poi ci riprovò con un altro pezzo che praticamente era uguale, si chiamava Wham Bam. Pregasi

La voce è quella di Sweet Pussy Pauline. Eccola là. Non è mica normale questa, eh? Wham Bam Candy Girls. Dopo FIFA Fofum, Wham Bam. Il terzo come si chiamava?

hanno donato un sacco di soddisfazioni anche con questa Love is Forever, che non è stato il disco più forte perché la loro super hit risale al 1993, cover di People and the Power di Patti Smith, lo sapete già, anche perché all'inizio i Bliss Team facevano solo cover, un pochettino come il progetto W, non so se vi ricordate, ma agli inizi degli anni 90, noi ne parliamo spesso e volentieri, andavano di moda le cover dance di brani degli anni 80, e allora i Bliss Team ne fecero un'altra, non è People of the Power perché è troppo scontata, ma Living on a Prayer, l'originale, era di Bon Jovi.

L'originale di questo pezzo è uscito nell'ottobre del 1986, arrivò dopo You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer, appunto fu il secondo singolo dei Bon Jovi a raggiungere il primo posto nella Billboard Hot 100, rimanendovi per 4 settimane. Si piazzò alla posizione numero 4 della Official Single Chart, ovvero la chart inglese. L'originale ce l'abbiamo.

90, prendiamo degli spezzoni e lasciamo proprio i messaggi originali. Tocca il Maria Dess 96. Vedi, fino adesso abbiamo parlato di quella dell'estate, invece andiamo insomma a quella uscita nel 1995. Nel

0: Antonio?
1: Sì, signore, è lui, ci ha preso per una volta.
0: Antonio?
1: È proprio Antonio Di Bartolomeo.
0: Antonio?
1: Tony Di Bart con Turn Your Love Around va a chiudere il nostro spazio compilation. La protagonista è stata Il Mania Dance 1996. Prima abbiamo sentito Xtatic con Moon Me Up e abbiamo aperto con i W e Loving You. Stasera
2: la luna. Ciao, sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendenze. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti, quali sono state le tendenze di 30 anni di musica. Vi aspetto ogni giorno su One Dance, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar!
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno calo.
6: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Amore, quanto di anticipo?
13: Zero.
12: E di interessi?
13: Zero.
12: E quanto ci pensi ancora?
13: Zero. La prendo.
14: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
15: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
16: Le piastrelle?
13: Leviamo.
16: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
16: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
16: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
17: Iperceramica.
18: One Dance. Qui suona la storia.

stato il singolo d'esordio di questo progetto dietro al quale si celava il DJ bresciano Diego Abaribi, anche se poi il gruppo Aladino era composto anche da Giordano Trivellato, Giuliano Sacchetto e Talisa, che cantò la maggior parte dei brani di Aladino. In questo caso, nel caso appunto di Make It Right Now, era proprio la voce di Emanuela Gubinelli, che cantò anche gli altri singoli di Aladino, i successivi ovvero Call My Name e anche Brothers in the Space, che se non sbaglio

pensate che gli Scooter con questo disco parteciparono addirittura al Festival Bar del 1995, trovate il video su YouTube, non mi ricordo manco chi li presentava, ma fecero un casino madornale su quel palco. Il Festival Bar di quell'anno venne vinto da loro 883 con questo disco qui.

alla donna, il sogno e il grande incubo. Due curiosità per quanto riguarda Tieni il Tempo. La prima è che il video è stato filmato davanti al palazzo della regione Emilia Romagna a Bologna, quindi andate a riguardarvelo. Il secondo, la seconda curiosità è che esiste una versione cover in lingua spagnola realizzata da

Ecco, la stessa cosa. Senti qua, va. Sembra un pezzo di quelli farlocchi delle compilation economiche. Mi novia format. Ma che meraviglia!

0: insieme a Dino Braulo, Ciò che rimane. Oggi è una puntata bella allegra, siamo un po' euforici, sembriamo anche leggermente ubriachi, ma giuro che in servizio non beviamo, come le forze dell'ordine che ci tengo a salutare. Direi dalla Calabria di andare in Sicilia, o no? Siamo lì.
1: Io ce l'ho profumato.
0: Basta con io ce l'ho profumato. Signore e signori, arriva una Kick of the Day, i Clutch con I Love My Dreams.
2: La storia della dance, Kick of the Day.

0: Don't Worry, il loro più grande successo del 1996, si chiama I Love My Dreams, la chicca of the day.
1: One dance. Sono le 16 e 58 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Davanti a 85.000 spettatori al Monumental di Buenos Aires, l'ultima recita di Leo Messi, maglia argentina amichevole col Benin, 3-0. Il 39enne fuoriclasse della selezione ha realizzato un rigore dopo aver colpito un palo. Formula 1 domenica alle 14 a Singapore, sest'ultima tappa del mondiale. In classifica Kimi Antonelli a più 84 sull'altra Mercedes di Russell, che l'anno prossimo potrebbe essere sostituito da Verstappen, aumentando così per il bolognese il livello della rivalità nel team.
4: Difficile da dire, comunque già George soprattutto quest'anno ha dimostrato quanto forte è e Max potrebbe essere uno step ulteriore, per questo quest'anno sto cercando di fare più esperienza possibile.
3: Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai, vittorioso contro l'americano Kovacevic. Nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima. A Pechino nel doppio femminile, ai quarti la coppia Errani-Paolini. Basket, dopo la vittoria di Napoli a punteggio piano, i KO di Maxima Roma e Trento, prosegue l'Eurocup sul parquet Venezia Tortona e la BC Roma. In Champions esordio di Varese. È tutto da Gianni De Gaetano.
5: The end.
6: La storia della dance.

grande pezzo di Pablo and Cézanne, si chiama Rain Dance, uscito nel 2000 sulla label DBX del grandissimo Joe T. Vanelli. Dietro questo progetto di Pablo and Cézanne si celavano Carl Fanini e Fabrizio Mascheroni, ne abbiamo già parlato un sacco di volte. Questo potevamo anche inserirlo nel nostro spazio Disco Viaggio, perché veramente ti fa volare. E adesso, signore e signori, si parla sempre di Rain nella prossima canzone, da Rain Dance di Pablo e Cézanne ad After the Rain di CRV.

Mauro Picotto e CRV è il nome dell'azienda dei fratelli, perché negli anni 90, per inventarsi pseudonimi diversi, insomma, si attingeva proprio alla vita di tutti i giorni. Giusto e doveroso ricordare che non c'era solo Mauro Picotto negli studi della Media Records, ma anche Andrea Remondini, Massimo Chiti Conti e Riccardo Ferri, che poi tuttora è uno dei collaboratori più stretti del grandissimo Mauro Picotto, che ci ascoltiamo dal 2000 con Proximus.

quasi 30 anni fa, non ne sono passati proprio 30, ma poco ci manca. Mauro Picotto con Proximus, Medley with Adiemus, perché riprende un pezzo del 1995. Ci sono dei dischi che, come dire, attingono dalle opere classiche e dei pezzi invece che remixano le colonne sonore. Noi le abbiamo chiamate Movie Track. Senti cosa arriva. Movie.

brano incantatore, film del 1996, diretto da Pupi Avati. Dietro il progetto Prophecy c'erano Cristiano Di Marco, Danilo Rossini, Elena Rollone e Mauro Fresia, e riprende proprio una frase di quel film. Tra l'altro mi ricordo che era contenuta in Molly for DJ Compilation e arrivava subito dopo La Nonna Progressiva, che più o meno aveva la voce simile all'Arcano Incantatore. I Prophecy sempre nel 1996 se ne uscirono con un altro pezzo, questo non so se ve lo ricordate, si chiama Mistero. Ed è un viaggione, non è andato bene come l'altro, ma alzate il volume e sparatevi sto viaggio. Prophecy.

pochettino diversa, anzi era decisamente diversa dall'Arcano Incantatore, e riprendeva ovviamente il pianoforte di Robert Miles. Ne uscirono tantissimi di pezzi così. La suoneremo sicuramente integralmente nella storia della dance, anzi perdonate se ci parlo sopra, ma c'è una cosa chiamata tempi radiofonici e vanno rispettati. Signore e signori, Mistero Prophecy adesso, Future 90s.

0: eccoci qui nel nostro spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Partiamo da Children di Robert Miles, nominata poc'anzi, uscita nel novembre del 1995, diventata il più grande successo al mondo nel 1996. Da poco tempo è stata ripresa da Sophie Anzau e questa si chiama Utia.
1: Contaminazioni.

chiama Utia, Sofian Sauer, Robert Miles, prima l'originale, imbattuto e imbattibile nonostante ne siano uscite tantissime versioni. Era Children, si chiudono le contaminazioni. This is-

0: che potete ascoltare solo nella storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
2: Dip. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con 2 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
6: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: One Dance. Qui suona la storia.
10: Sei su One Dance.

in un'intervista l'hanno dichiarato, insomma, quando erano ragazzini alzavano a palla e poi quella di sotto sbatteva con la scopa sul soffitto per intimare di abbassare il volume. Succedeva anche a me, insomma, è successo a tutti quelli che iniziano a fare DJ a 12, 13 anni, 14, ma semplicemente a chi ama la musica e gli piace il volume alto. Occhio con i volumi, adesso questa non è una cazzata, è una cosa seria, perché insomma il sottoscritto ha l'acufene ed è una cosa che non augura nessuno.

faceva casino, capito? Cioè si doveva vendicare. Aveva l'aspirapolvere industriale e si vendicava Floriana, capito? Mamma mia, quante dormite che mi ha fatto toppare, ma giustamente era la colpa anche mia. Il numero due ricorrente nella dance, e allora dopo i Two Brothers, i Two in a Room e il 3.

Non so dalle vostre parti cosa recitavate, dalle mie si chiamava Anch'io che ero un drago, mi mangiavo la robiola. Due grandissimi rapper che si chiamano Rafael Dos Vargas e Roger Rognan.

alla musica house, poi ha contaminato anche la musica Eurodance. Invece l'Eurodance in cosa consisteva? Lo spiego per chi magari non mastica. Cioè non mastica in generale, non mastica la dance. L'Eurodance invece erano quei pezzi che prevedevano il ritornello cantato da una donna e la parte invece maschile era quella del rapper. Quindi un'ulteriore fusione.

dirlo, ma è giusto ricordarlo. N-Trans nel 1995 scalarono le classifiche mondiali con questa versione dance, questa cover di successo che in realtà non era proprio scontata, perché sai, quando prendi un pezzo come Stay in the Life dei Bee Gees, che ha già dato, soprattutto negli anni 70-80, tuttora uno dei pezzi più riconosciuti a livello mondiale per quanto riguarda la musica disco, non è proprio immediato fare successo. Gli N-Trans, Riccardo da Force, ce l'hanno fatta. A proposito di cover, la prossima è Bad Debbie Size, ci ascoltiamo la versione di Sonia Davis.

Dietro questo progetto Sonia Davis si celavano gli FBI Project e questa è una canzone meravigliosa. Devo dire la verità, in questo caso ho apprezzato la versione dance di Bette Davis, ma l'originale, amici miei, l'originale è insostituibile. Pezzettino ci sta, dai. Prendete e godetele tutti. Questa è la migliore musica di sé.

0: Shapeshifters, a pronunciarli parte sempre una leggera capsula con Lola Steam, uno dei pezzi più ballati del 2004, direttamente dall'Inghilterra. Si chiude così questa puntatona della storia della dance, ma non debordete, perché torniamo esattamente tra 22 ore. Un abbraccio a tutti da Dino Brown. Ciao!
1: La storia della dance.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips. Tutto per il dip.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Si è chiuso spalato il Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo, al quale ha partecipato per l'Italia la Premier Meloni. Con la Presidente della Commissione Europea von der Leyen abbiamo parlato della lettera dell'Italia sulla richiesta di maggiore flessibilità. Ha detto: si deve tenere in considerazione il fatto che avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere. Insiste auspicando un ritorno al price cap contro il caro carburanti. Porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. Così il premier israeliano Netanyahu nel giorno delle commemorazioni a 3 anni dall'assalto e la strage di Hamas che ha scatenato la sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. Eventi e cerimonie in tutto Israele tra strettissime misure di sicurezza. Garlasco ancora in discrezioni sulle indagini che poco dopo il delitto di Chiara Poggi fecero accusare Alberto Stasi, in particolare nel mirino le analisi del RIS sul sangue riscontrato sulla bicicletta del giovane che scoprì il corpo della fidanzata uccisa. Da una raccolta di documenti emergerebbe un profilo di DNA maschile, non di Stasi, e mai indagato.

appuntamento random qui su One Dance. Benvenuti, benvenute, allacciate le cinture di sicurezza perché la nostra macchina del tempo è pronta per farci tornare all'indietro nel tempo tra pochissimo con Avicii.

c'è Random. La nostra macchina ha scelto questo genere. EDM.

fa del DJ producer svedese Tim, ovvero Avicii. Prima Nook con Nobody's Wife per il genere rock e anche Antonio Di Bartolomeo, conosciutissimo con il suo nome d'arte Tony Di Bart, con The Real Thing per la house music. Random continua qui su One Dance. Ciao a tutti, sono Stefano Federici, come ogni giorno vi accompagno con questo programma Random, appunto. Tra poco DJ Ross per la Dance 2000 Emotion, Will Smith.

Su One Dance c'è Random. La nostra macchina ha scelto questo genere. Dance 2000.

Bassano, DJ Ross, la Dance 2000 firmata Emotion, prima il genere urban con Will Smith ci ha portato a Miami e anche Tori Amos con Professional Widow per il genere house. Siete su Undance con Stefano Federici, come ogni giorno c'è Random, protagonista come sempre la nostra macchina del tempo,

0: I'm Good per le Future 90s e anche i Safri Duo con Played Live per il genere trance. Si chiude così una super puntata firmata Random che tornerà prestissimo qui su Andex. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye!
1: Ogni giorno su One Dance c'è Words, una parola che unisce più dischi, le hit dance e non solo che sono collegate da una parola che la nostra macchina sceglierà. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 8.30. Un abbraccio da Lauretta.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip!
12: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

I grandi successi degli anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000.

tutta la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi torniamo al 1993 con questa canzone di questo gruppo Eurodance, un po' belga, un po' tedesco, erano i Two Unlimited ed è una delle canzoni più famose per loro, No Limit, diventata poi nel 2011 anche TikTok grazie alla rivisitazione di Bob Sinclair con il rap dancehall di Sean Paul. Ma subito ascoltiamo No Limit dei Two Unlimited.

Rock di Bob Sinclair con Sean Paul va a chiudere il nostro appuntamento di oggi. Prima abbiamo sentito anche i Two Unlimited con No Limit dal 1993. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, vi riporto al 1998, un gruppo inglese che ha fatto la storia, capitanato da un grandissimo frontman, ovvero Maxi Jazz, che purtroppo non c'è più. Loro sono i Faithless. Questo pezzo venne pubblicato il 24 agosto di quel 1998, si chiama God is a DJ.

0: Faithless con God is a DJ. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live dall'Arena Suzuki Hathaway. What is love?

0: ascoltato Hathaway, What is Love, qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Sei su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance arrivano i Future History, le papabili hit del futuro scelte da Dino Brown, o meglio scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo un disco che si chiama Stamina, Lio e Terry Guns.

0: One Dance.
1: Sono le 19:03.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
1: Chiusura in rosso per le borse europee, fiaccate su più fronti dal petrolio in risalita, dai rendimenti obbligazionari in rialzo e dall'euro ai minimi sul dollaro da maggio 2025. Maglia nera Piazza Affari che lascia sul terreno 2,5% affossata dai titoli tecnologici e dai bancari. Male anche Wall Street. Tensioni che si riflettono sui titoli di Stato con lo spread BTP Bund che schizza 116 punti. Torna a salire anche il prezzo del petrolio con il Brent che viaggia sopra i $100 al barile. Pronti a rilasciare ulteriori riserve strategiche di carburante se necessario, fa sapere l'Agenzia Internazionale dell'Energia. In Italia resta in primo piano il caro carburanti, prezzi del gasolio anche oggi in movimento. Possiamo intervenire di nuovo con il meccanismo delle accise mobili, annuncia la Premier Meloni al termine del vertice dei paesi del Mediterraneo. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap, dice anche. Ed è tutto, a più tardi.
3: The end.
4: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da Michi Boselli, bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi iniziamo con un basso che ha fatto storia, quello di Sandy B, Make the World Go Round, remixato in varie versioni nel corso del tempo, è prodotto da Deep Dish e questa è la versione originale che poi diventerà nel 1998 anche Let Me Show You di Camisra, uno dei pezzi più fortunati in quel periodo in Olanda e la velocità è particolarmente estrema. E infine dal 2023 anche Gabri Ponte che ha rivisitato questa canzone e l'ha intitolata One by One con la DJ producer Osanna che ha collaborato per questa produzione. Ma subito Sandy B con Make the World Go Round.
2: Contaminazioni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo indietro al lontano 1992, pensate che questo pezzo è stato prodotto da Bruno Sanchioni e il grandissimo Pino D'Angiò, proprio quello di Ma quale idea, uscì nel 1990, passò inosservato e poi, grazie a un famosissimo remix di Gemme Spoon nel 1992, divenne uno dei primi capolavori della musica trance. Arriva nel nostro spazio Disco Viaggio Age of Love.
2: Come on, dance with me, move your

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
8: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
8: E di interessi?
6: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1005 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Questa volta la nostra macchina del tempo ci riporta nell'autunno.

97 Chase con questo progetto intitolato Stay With Me, che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Tra le canzoni più belle di quell'autunno anche quella di Nailin & Cain, Beach Ball.

Quanti ricordi, signore e signori, che vengono dal passato, li ritroviamo ogni giorno con più appuntamenti su Sudandance griffati in Memory Chart. Questa volta siamo nell'autunno del 97, tra le più forti c'era anche il disco di Dario G che abbiamo appena ascoltato qui su Sudandance, era Sunshine. E adesso Laguna, Spiller.

Tutti in Brasile, signore e signori, a fare festa con One Dance a cannone. Insieme a Laguna era Spiller from Rio, pezzo che va a chiudere il sipario a questo appuntamento griffato Memory Chart che va riportato per qualche minuto nell'autunno del 1997. Scaricate l'app di One Dance che vi consentirà con il collegamento internet di ascoltarci in HD ovunque nel mondo. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Una volta all'ora su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History. La domanda è sempre quella: ci chiediamo quali saranno le hit del futuro e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Il nostro super DJ Edo Colavini ha scelto Cedric Gervais e Carla Monroe. Questo è Gotta Be.

0: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1980 con una canzone che fa ballare da sempre e celebra la musica ed è Celebration della Kool & The Gang, che è stata ripresa anche da Kylie Minogue nel 1992, ha realizzato proprio la cover di Celebration, e poi Black & Crown nel 2020, diversi anni dopo, hanno deciso di fare una versione un po' particolare con un groove sempre molto funky ma con il rap di Martina Budd, e si chiama Let's Celebrate, la canzone di Black & Crown, ma subito l'originale Kool & The Gang con Celebration.
2: Contaminazioni.

Spirit, andiamo a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la cover di Celebration di Kylie Minogue e l'originale della Kool & The Gang. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. Hey!

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi ritorniamo indietro al 1997. Il protagonista è un DJ turco naturalizzato tedesco. Sto parlando del DJ Quicksilver. Questa appunto uscì nel 97, bellissima di nome e di fatto, il nostro Disco Viaggio.

0: DJ Quicksilver con Bellissima, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal concerto del 2007 Sophie Ellis-Bextor, Martin on the Dance Floor.

0: Danger on a Dance Floor, Sophia Ellis Bextor live. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000. Te lo ricordi questo?

sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti.

0: lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: One Dance!

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance si riaprono le porte della Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1995 grazie alla nostra macchina del tempo che ha selezionato per voi 5 pezzoni che caratterizzarono quell'autunno. La prima delle 5 è Roughneck.

atmosfera, signori e signori. House Music con Dee Lessie, la loro Hideaway, canzone splendida del 1995. E adesso Ziggy Marley con il remix di Power to Move.

colonna sonora di Vacanze di Natale 1995, Alexia con Me and You, che ho ballato con voi qui su One Dance. Siete nella Memory Chart e tra le più forti. Nell'autunno del 95 c'era anche questa canzone firmata Rex Anthony.

con Rex Anthony continua questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Grazie naturalmente a voi per aver ballato in nostra compagnia e grazie alla nostra macchina del tempo che ci ha riportato all'autunno del 95. Mi raccomando, scaricate la nostra app, quella di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Ci risentiamo presto. Da Stefano è tutto, un abbraccio. One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Le più belle novità del momento selezionate ogni giorno qui su One Dance, il nostro spazio dedicato ai Future History. Arriva un discone di Joe

0: One Dance.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
2: Dance anni 90.

Music. Dance 2000. I grandi successi pop degli anni 90. Su One Dance ogni giorno suona solo la musica che ha fatto la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Amici di One Dance, benvenuti da parte di Miki Boselli a questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1983 con una canzone che profuma d'estate ed è quella di Madonna, che si chiama Holiday, interpretata in chiave rap ma anche in chiave dance grazie al progetto di Mufasa insieme a Hype Man di 4-5 anni fa. La canzone si chiama The Weeknd, nuovo cantato, anche se il campionamento arriva dalla versione originale che ascoltiamo subito. Holiday di Madonna.
0: Contaminazioni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1996 con questo pezzo che ha remixato sostanzialmente la colonna sonora di un famosissimo film di Dario Argento. È diventato così importante che addirittura arrivò al numero 3 della classifica dei singoli. Nel nostro paese, Bobby Flexer, Profondo Rosso.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2001, Pubs & Scar. Get it on.
2: Andiamo subito nel vivo della trasmissione. Io chiamerei Andy, dove sei? Andy, eccolo qua, vieni, perché adesso noi vogliamo ballare musica dance su questo palco e cominciamo subito con Get it on, Pubs & Scar.

0: Abbiamo ascoltato Pops and Scar Get It On qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: sabato dalle 10 alle 11 di sera e anche il sabato pomeriggio dall'1 alle 2, solo su One Dance.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
2: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skin care. Che offerte incredibili.
3: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: Sei su One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, mettetevi comodi perché la nostra macchina del tempo è pronta per riportarci nell'autunno del 1994 con 5 pezzi.

con voi qui su One Dance, dove ogni giorno c'è la Memory Chart, più appuntamenti per farvi tornare all'indietro nel tempo. E oggi siamo nel 1994, nell'autunno di quell'anno, e tra le più forti

I Cappella, che riuscirono anche a salire sul palco del Festival Bar alcuni mesi prima dell'autunno del 1994, e intanto ce li siamo riascoltati qui su One Dance con Move It Up. Tra le più forti in quei mesi anche Real to Real con Can You Feel It? Can you feel-

questo appuntamento con la Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per poterci ascoltare ovunque ci sia una connessione in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, grazie per essere stati con noi. A prestissimo con una nuova Memory Chart. Hey!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro. Come sempre le sceglie Edo Colavini e le presenta Dino Brown. Arriva Joe Hunt insieme a Car Wash, questo è Get Shaky.

0: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: again?
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: In questo spazio dedicato ai dischi Dream e Progressive e Trance che hanno fatto la storia, ti riporto indietro niente po' di meno che al 1993, prodotto in Spagna e diventato uno dei dischi cardine degli anni 90, Steam System. Questa è Baracca Destroy.
2: Es la música infinita, el sonido de Valencia.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Tocca a due famosissimi produttori tedeschi, Blank and Jones. Il nostro Disco Viaggio è After Love.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

One dance.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio oggi ti riporto a Torino in piena epoca Le Voyage, un movimento creato nel capoluogo piemontese dietro al quale si celava anche il grande Gigi D'Agostino, che nel 1995 tirò fuori una bomba destinata a diventare un inno della Mediterranea Progressive. Sto parlando di Electro Message.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

One Dance. Suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Vi facciamo sentire i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Un duo di produttori russi, sto parlando di PPK. Questo è un viaggio vero. Si chiama Resurrection, che riprende appunto la linea melodica di un film russo degli anni 60. Era Team from Siberia Day.

0: giorno su One Dance c'è Links, tutti i brani collegati tra loro, tutte le curiosità e gli aneddoti che creano i collegamenti infiniti della musica. Vi aspetto ogni giorno da lunedì al sabato dalle 10 alle 10.30 e dalle 15 alle 15.30. Un abbraccio da Miki Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.